0: Ndihala uyayona le nto uma utetezela.
1: Nasi sithando sami
0: ududu wami ehle nyuka nemigwaqo. Awukodwa yini uyangidumaza sithando sami. Awukodwa yini ukungiphoxa sithando sami. Awukodwa yini uyangidumaza sithando sami.